0: ho dovuto anche aspettare ancora, capito? Mi hai messo addosso un'ansia che è finita. Porca miseria, ma ho capito che è finita, ma dammi il tempo materiale.
1: Sempre un peccato interromperlo.
0: Sempre un peccato interromperlo. Questo era il famoso album Dalla del 1980, ovviamente Balla Balla Ballerino, Lucio Dalla l'interprete, canzone questa che secondo una leggenda dovrebbe essere stata ispirata alla strage di Bologna, in realtà poi è stato smentito dallo stesso Dalla, e quindi è giusto sottolinearlo. Nel frattempo io ho pensato alle meteore. Ogni volta che penso all'interprete delle meteore mi viene questo pezzo qua in mente.
2: Ciao ciao belle tettine.
0: Non so come mai, non lo so, mi capita però di pensare a questa canzone.
3: Dobbiamo intanto ringraziare.
0: Certo, ringraziamo
3: Carmine e Vincenzo che ci hanno omaggiato di questo liquore che io mi sto amabilmente sbevazzando, anche per stare un po' tranquillo stasera, perché c'è un po' di nervoso.
0: C'è una scimmia stasera.
1: C'è un po' di maretta su WhatsApp.
3: No, c'è adesso sistemo tutto. È tutto a posto, è tutto sotto controllo come sempre.
0: Sì.
3: Si è detto che pazzi cazzi.
0: Sì, ciao ciao.
3: Ok, a posto, tutto ok. Va bene.
0: Sì.
1: Facciamoci seri
0: perché adesso è il momento, purtroppo.
3: Momento respect, perché è una cosa fresca.
0: Sì, assolutamente.
3: Di 12 ore fa ci ha lasciato Victor Willis. Voi direte chi è? Era il fondatore dei Village People, che è morto ieri all'età di 74 anni. Non è dato a sapere di che cosa, però dicono malattia breve aggressiva, direi che
0: abbiamo già detto
1: quella che è
3: abbiamo già detto tutto.
0: E allora omaggiamo
3: con
0: un pezzo dei Village People, uno dei nostri preferiti dal repertorio del
3: Village People, direi.
0: 5 o'clock in the morning.

0: Mi piacerebbe qualche volta trovarmi in diretta alle 5 del mattino e rendermi conto di quanto la città sia vuota, insomma, tutta un'atmosfera molto particolare, direi, così presto, no? It's 5 o'clock in the morning, the city is so empty. Che bello. Bello questo pezzo qua, meraviglioso. Ricordo che il lato B del 45 giri ospitava un'altra bella canzone, tutto sommato, di Village People, che era Do You Wanna Spend the Night?
1: Yes.
0: Alla fine, guarda caso, sono proprio le due canzoni che ci piacciono
1: ma
0: di più.
1: Ma non a caso prima ti ho detto mettiamo questa, perché ho avuto un lapsus, ti ricordi?
0: Hai avuto un lapsus? Certo.
1: È freudiano.
0: Ma qui siamo tre freudiani. Siamo tre gran freudiani.
1: Tre gran paraculi, va.
0: Adesso abbiamo Randy Crawford, pezzo immortale, Knocking on Heaven's Door.

0: bello, questo lentaccio di Janet
1: Jackson.
0: Che
1: canzone da limone.
0: Ragazzi, il 5 luglio del 1986 l'album Control, dal quale abbiamo estratto Let's Wait a While, Janet Jackson raggiungeva la prima posizione della Top 200 del Peace and Tapes e lì ci permaneva per svariate settimane. Del resto questo fu il primo vero grande successo dal punto di vista commerciale di Janet Jackson, che dopo due album un pochino così da mezza classifica, vero, diciamo, per giusto, non essere troppo, insomma, troppo duri, no? Si rivolse a
2: Jimmy, a qualcuno un po' più serio,
0: Jimmy James e Terry Lewis, che produssero quest'album qui, e con questo arrivarono a dei risultati incredibili. Cosa c'è? Cosa c'è? Mamma mia, ma sei veramente.
2: Non si può.
1: Tutta la curva.
0: Mi piacerebbe annunciare questo pezzo che abbiamo già in sottofondo come una Luca Marini Selection, invece è una Giovanni Selection.
2: Spero che a Luca gli piaccia. Secondo me gli piace.
0: A Luca secondo me può piacere, ma il resto questo è uno dei pezzi che lui secondo me ama, sì, come genere.
2: Soprattutto il nome dell'artista.
0: George Pettus.
2: George Pettus.
0: Allora, per piacere,
2: Pettus,
0: cioè manca il titolare e tu vai a sfoderare queste schifezze.
2: Pettus.
0: Somebody used to know.

0: questa bisogna segnarsela, eh. Somebody used to know, questa va segnata. Va
1: io
0: bene.
1: Comunque le radio partner non le posso salutare perché,
0: perché
1: le
0: non
1: frequenze
0: le posso salutare?
1: Sono scritte in metri.
0: Certo.
1: Cioè, io se devo fare una cosa la devo fare bene, se non mi fate la traduzione in metri io non la faccio.
0: Certo.
1: Piace,
0: no, ma quello che è giusto è giusto.
1: È giusto, vabbè, giusto, giusto.
2: Allora, poi lui è il capo, quindi giusto.
0: Poi il capo ha sempre ragione, ragazzi, ma certo.
3: Sarebbero 1.575.000 Hz.
1: Sì, ma non sono i metri, capito?
0: Hai capito?
1: 300.000 diviso, cioè. Vabbè, sì, che eravamo insieme per tramite.
3: Infatti, si vede
1: uno, due e tre.
3: Si vede tutto.
0: No, io non c'ero.
1: Come non c'ero? Come non c'ero? Dal giorno zero.
0: Vabbè,
1: comunque
0: vabbè.
1: Ragazzi, io ho preparato la Lancaster, sì, la Pitzbuin, l'anatra, sì, e l'ombrellone.
0: Benissimo.
1: La paperella, eh?
0: La paperella, la paperella,
1: paperella
0: la porto io.
1: La paperella,
0: porto
1: esatto. Io. Non so se ci entriamo nella paperella.
3: Paperella come che, cioè,
0: tranquillo, ho preso la paperella, ci stiamo.
3: No,
0: nella
3: io
0: mia.
3: Ho preso un canotto e l'ho bucato.
1: Io ho anche il pedalone, quello per gonfiare, per i gonfiabili, quello,
0: sì, sì, la pompa, la pompa,
1: la pompa, quella lì, sì,
0: esatto, quella pompa lì, ecco, va bene,
1: esatto, esatto.
3: Vabbè, ci abbiamo,
0: quindi siamo in partenza,
3: ci abbiamo
0: in partenza.
3: Qui Adri, sì, che
1: abbiamo
3: che...
1: il camper fuori, ragazzi, fate in fretta,
0: certo, tranquillo,
1: dobbiamo partire.
3: Quindi Gianluca, cosa faremo? Le prossime...
0: Beh, intanto saluta gli amici.
3: Salutiamo, salutiamo gli amici, dai, che ci ha raggiunto. Fabrizio, Luca, Livio, Franco, GT, Thomas, Paolo, Carlo, Giorgio, Ambrogio, Petra, Roberto, Davide, Ennio, Enzo, Carlo, Diego ovviamente, Sabatino, Kenneth, Roberto, Lorenzo e Giorgio. Carmine, Vincenzo, li risalutiamo un'altra volta perché...
0: ci hanno fornito,
3: vai, sì, giù, sì, che è, sì, un, sì, piacere stasera,
2: un liquorino al caffè,
1: devo dire che è un
2: è buono,
1: gran,
2: no?
1: Liquore, sì, sì,
0: benissimo,
1: sì, sì, sì,
0: sì. Mi salutiamo proprio volentieri,
3: volentieri, volentieri. Io, ma mi sono stati di grande supporto stasera,
0: visto che sei bello carico, salutiamo anche le radio partner e poi spieghiamo cosa succederà durante il mese,
3: quindi,
0: di luglio.
3: Salutiamo quindi Radio Saba Sound, che ci ripete col DAB in tutto l'Abruzzo, Centrale Milano in AM sui 1575 kHz, buone vacanze al Basma,
0: yes.
3: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche, Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz, in DAB in tutto l'Abruzzo, qui la trasformazione è doppia, Adriano,
1: double, cioè,
3: è double. Radio Diffusione Europea Trieste e quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch.
0: perfetto. Detto questo, la novità del giorno, ve l'abbiamo anticipato all'inizio della trasmissione, è la nostra app ufficiale Android, per cui scaricatevela perché per tutta l'estate potrete così ascoltare la radio, ma non solo quando siamo in onda noi, cioè noi siamo in onda 24 ore, la musica è meravigliosa sempre.
3: Sempre.
0: Mi raccomando, scaricate l'app Play Store, cercate Power 927 scritto in cifre. Detto questo, spieghiamo che cosa succederà da qui fino alla fine di luglio. Non vi lasciamo soli, intanto. Non so se è una bella notizia, però io ve la devo dare. Allora, abbiamo deciso di preparare quattro puntate Reload, dove mettiamo insieme i pezzi delle nostre trasmissioni, quelli che scegliamo così secondo the il nostro best. Gusto, un po' il the best, diciamo così, e quindi ci saranno quattro appuntamenti, quindi le quattro settimane di luglio che ci portano alla fine del mese ci vedranno sempre insieme, nei consueti orari, per cui il mercoledì dalle 22, il sabato alle 16 e la domenica alle 20, come del resto le repliche previste per questa puntata che è l'ultima vera e propria diretta. Attenzione però, perché noi non è che poi ci vediamo a fine settembre, no, tranquilli, a Ferragosto come nostra tradizione ci sarà la puntata speciale di tre ore che stiamo organizzando e lì ci saremo, per cui a Ferragosto seguite i nostri social, la nostra pagina Facebook, vi mettiamo tutte le notizie e così potete essere informati di tutto. Dico bene, Diego?
3: Molto bene. Salutiamo anche il Marini a suo modo.
0: Certo. Perfetto. Direi che beh, il resto ci ha mollato qui, per l'ultima
3: qui,
0: porca
3: ci ha mollato qui, lui quando saluta sempre così e quindi
0: lo facciamo anche noi molto volentieri.
2: Esatto. Esatto.
3: Adesso la prossima volta che quando torneremo a settembre dobbiamo campionarlo.
0: Sì.
3: E poi lo usiamo così.
0: Quando capita la buttiamo, la mettiamo qua. Adesso, certo. Guarda, c'ho un pulsante vuoto, lo buttiamo dentro lì.
3: È arrivato un messaggio per te, Adri, giusto ora.
0: Quindi, ah sì? Che cosa succede?
3: No,
0: si può leggere?
1: Il capo ha scritto sì, sì. Io che... però, scusate, sì, nel frattempo prego. Che voi parlavate sono uscito perché avete parlato di Ferragosto, ho preparato anche la carbonella.
0: Allora, tieni la calda, no, tieni la calda che arriviamo con le costine.
3: Secondo me se vediamo due bistec su trasmettitori da vengono fuori bene.
0: Buona idea, buona idea. Dobbiamo dire nient'altro, no?
3: Che no. dobbiamo dire? Buone vacanze!
0: Buone vacanze!
2: Buone vacanze a tutti!
0: Vacanze brevi, ma buone vacanze a tutti! Vi lasciamo con una bella canzone, perché sono scritto il perché. Perché purtroppo il primo luglio del 2005 è mancato Luther Vandross, è una delle voci soul che noi amiamo di più, e quindi chiudiamo con una sua canzone, l'agevolo immediatamente. E sulle prime note di questo pezzo vi giungono i saluti di Luca Conti, l'appuntamento per le repliche sabato 16, domenica alle 20 e poi per tutto il mese. Ciao anche da...
3: Ciao ragazzi, buone vacanze.
0: E ovviamente
2: ciao
0: a te Giovanni.
2: Giovanni, e buone vacanze a tutti.
0: Alla prossima, bye ciao. Bye.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai. Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola perché il suo amore non può finire, il tempo prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu? Quanto tempo hai? Tu? Quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai. Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari, ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari e ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa e giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnergli la luce e uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu? Quanto tempo hai? Tu quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai. Conta solo questo, sai. Tu quanto tempo hai? Tu quanto amore hai? Non è niente, non è successo niente, sai. Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai?

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Se la parola amore è di Mariangela Gualtieri. Se la parola amore è uno straccio lurido, se non ho altra lingua per dire cosa amo, se l'anima adesso è un ingombro e il cielo un posto come un altro, se dormiamo e dormiamo, se il mio canto è schiacciato nel cantone, se il mio canto o il tuo, se il mio canto, se tutte le parole dei savi sono troppo lente per questa corsa sui cocci. Se anche le bestie in quel loro morire, bastonate, neppure si rivelano, se c'è una tosse, se c'è una tosse che incrosta il cielo e poi lo sputa, se abbiamo nemici dentro le teste e macchinette rotte, se la mano è scontrosa alla mano, scontrosa rompe l'onda e il ramo, rompe l'ala e il becco, se abbiamo salmi stonati, se le macerie sulle facce stanche fanno il peso di tutta la storia, se poi nessuno viene, nessuno s'alza dal fradicio delle tombe, a consegnarci un grappolo, una tazza, un giuramento alla luce, se c'è una sete che ci ammala, se c'è un sorso per chi ha sete, se davvero, davvero muove il sole l'altre stelle, se la sua gran potenza d'antico amore, se il nostro cuore è immenso, se il nostro cuore talvolta è immenso, se le stelle nascono e se è vero che nascono anche adesso. Se siamo polverine allo sbaraglio, catenelle smagliate, benedico ogni centimetro d'amore, ogni minima scheggia d'amore, ogni venatura, un mulinello d'amore, ogni tavolo e letto d'amore. L'amore, benedico, che ognuno di noi alla catena fa carne che risplende. Amore, che sei il mio destino, insegnami che tutto fallirà se non mi inchino alla tua benedizione.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Okay, then, yes.

Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Radio Centrale Milano.

Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

da Bestia di Gioia di Mariangela Gualtieri. Ci sono donne gonfie d'amore, sono spade e forcelle, assi nella manica. Vitalità si sporge da capezzoli per un latte piccolo all'infante. Le condiziona la struttura celeste, quel tessere l'enigma fino al velo scostato per pochissimo, fino alle sonde acute di concentrazione. Non sono donne, in verità, ma passeri sporgenti su nidiate inermi. L'estate entra nei vestiti e si infila in un sudore d'ossa delicate. Sono qui, portano parte del peso, una polvere di stelle primarie. Soccorrono, ridendo, le sponde d'un cielo imperfetto che a volte cade. Piangono ogni tanto. Quel guastarsi del pane, il grave precipizio del tempo. Sono che non c'è al mondo bocca che rida meglio di quella loro fiamma o leggerezza in sponda d'infante. Niente c'è che perfori come l'incendio a festa di quel riso. Sono capanne dove lo stanco pellegrino piange un poco, in sere cupe di gravità terrestre. Dicono, si nasce in avanti, verso la fonte di tutta una luce, al qui, al tempo, al niente. Calmati ora. Sono qui per questo. Portare la parola, ridere, stare senza pensiero, dare da mangiare. Essere geniale svolta. Pulire dove si sporca. Miracolare. Sono opera intera d'un amore

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale Milano and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.
2: Weekend di sabato 4 e domenica 5 luglio, ben trovati all'appuntamento con le news dalla Costa Azzurra e in questo periodo estivo, in questa edizione, anche le news dal mondo e dalla Francia di Nizza 24 e appuntamento anche con la meteo. Bel tempo in Costa Azzurra, ne parleremo però dopo le news. Ma ancora in apertura salutiamo Daniel Horn e James Thomason di WPNN AM FM di Pensacola in Florida, che ci ha mandato un saluto dalla sua radio, ci hanno mandato un saluto dalla loro radio e noi lo abbiamo trasmesso, l'avete ascoltato, l'ho ascoltato in podcast o su Centrale Milano nell'Independence Day degli Stati Uniti d'America, perché sabato 4 luglio sono i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti d'America e il 4 luglio è una data importante anche per la Costa Azzurra, perché è il compleanno di Pepin Giuseppe Garibaldi e comunque anche quest'oggi a Nizza si celebra questo anniversario a stelle e strisce e ne parliamo subito in apertura. Gli Stati Uniti celebrano questo 250esimo anniversario della dichiarazione d'indipendenza del 4 luglio 1776. Le commemorazioni tuttavia si svolgono in un clima di forte polarizzazione politica. A Washington il presidente Donald Trump ha trasformato i festeggiamenti sul National Mall in un grande evento denominato Tribute to America, con una manifestazione politica, bande militari e uno spettacolo pirotecnico annunciato come il più grande della storia. La scelta ha suscitato critiche da parte di chi avrebbe preferito una celebrazione istituzionale e unitaria. Parallelamente, in numerosi stati americani si svolgono iniziative autonome dedicate alla storia e ai valori fondanti della nazione, con particolare attenzione al significato della democrazia e dell'indipendenza in questo Independence Day. Il ministro della giustizia libanese Adel Nassar ha dichiarato che l'atteggiamento di Hezbollah rende più difficile il negoziato tra Libano e Israele. Intervistato a Parigi da Le Monde, Nassar ha difeso l'accordo quadro recentemente sottoscritto tra i due paesi, che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal territorio libanese in cambio dello smantellamento delle infrastrutture militari di Hezbollah. Il ministro ha ribadito che il Libano non intende rinunciare a nessuna parte del proprio territorio e ha sostenuto che solo l'esercito regolare deve detenere il monopolio delle armi, affermando che gli anni di confronto militare hanno portato il paese a una situazione disastrosa. Torniamo in Costa Azzurra, anche la città di Nizza partecipa alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Nella giornata del 4 luglio, dalle 14 alle 18, sulla Promenade du Paillon, si terrà una festa aperta al pubblico con concerti jazz, una brass band di New Orleans, dove si trova adesso il nostro Marco Ugo Barsotti, dimostrazioni di ballo country, laboratori per famiglie e attività dedicate alla cultura americana. L'iniziativa rientra nel programma ufficiale promosso dalla città per valorizzare gli storici rapporti di amicizia tra Francia e Stati Uniti d'America. Importante operazione della gendarmerie francese nella zona di Grasse in Costa Azzurra, dove è stata smantellata un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti destinati al mercato delle feste rave. L'indagine era iniziata dopo che alcuni residenti di La Colle-sur-Loup avevano ricevuto per errore pacchi di crocchette per animali contenenti 10 kg di chetamina. Quattro persone sono state arrestate tra Saint-Paul-de-Vence, La Colle-sur-Loup, Levant e Nizza. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di chetamina, droghe sintetiche, cocaina, cannabis ed ecstasy, per un valore complessivo superiore al milione di euro. Un'altra celebrazione molto sentita è quella per le vittime dell'attentato del 14 luglio 2016.

0: massima 25 gradi. Allerta gialla per rischio moderato canicule in tutta la regione sud, ad esclusione dei dipartimenti del Var e delle Alpi Marittime. A New York, visto che parliamo di Independence Day, sole al mattino, possibile pioggia al pomeriggio, minima 26, massima 36 gradi. Domenica 5 luglio, Costa Azzurra, sole e venti deboli, minime lungo la costa 20 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 34 gradi, più fresca tenda ovviamente più in alto, sole, minima 23, massima 26 gradi. New York, domenica, sole al mattino, possibile pioggia al pomeriggio, minima 24, massima 32 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
1: Italia in Groove. Thank you.

0: Now, through the years, I did get to sing with a whole lot of other people.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale Milano and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.
2: Weekend di sabato 4 e domenica 5 luglio, ben trovati all'appuntamento con le news dalla Costa Azzurra in questo periodo estivo, in questa edizione anche le news dal mondo e dalla Francia di Nizza 24 e appuntamento anche con la meteo. Bel tempo in Costa Azzurra, ne parleremo però dopo le news. Ma ancora in apertura salutiamo Daniel Horn e James Thomason di WPNN AM FM di Pensacola in Florida, che ci ha mandato un saluto dalla sua radio, ci hanno mandato un saluto dalla loro radio e noi l'abbiamo trasmesso, l'avete ascoltato, l'ho ascoltato in podcast o su Centrale Milano nell'Independence Day degli Stati Uniti d'America, perché sabato 4 luglio sono i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti d'America e il 4 luglio è una data importante anche per la Costa Azzurra, perché è il compleanno di Pépin Giuseppe Garibaldi e comunque anche quest'oggi a Nizza si celebra questo anniversario a stelle e strisce e ne parliamo subito in apertura. Gli Stati Uniti celebrano questo 250esimo anniversario della dichiarazione d'indipendenza del 4 luglio 1776. Le commemorazioni tuttavia si svolgono in un clima di forte polarizzazione politica. A Washington il presidente Donald Trump ha trasformato i festeggiamenti sul National Mall in un grande evento denominato Tribute to America, con una manifestazione politica, bande militari e uno spettacolo pirotecnico annunciato come il più grande della storia. La scelta ha suscitato critiche da parte di chi avrebbe preferito una celebrazione istituzionale e unitaria. Parallelamente, in numerosi stati americani si svolgono iniziative autonome dedicate alla storia e ai valori fondanti della nazione, con particolare attenzione al significato della democrazia e dell'indipendenza in questo Independence Day. Il ministro della giustizia libanese Adel Nassar ha dichiarato che l'atteggiamento di Hezbollah rende più difficile il negoziato tra Libano e Israele. Intervistato a Parigi da Le Monde, Nassar ha difeso l'accordo quadro recentemente sottoscritto tra i due paesi, che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal territorio libanese in cambio dello smantellamento delle infrastrutture militari di Hezbollah. Il ministro ha ribadito che il Libano non intende rinunciare a nessuna parte del proprio territorio e ha sostenuto che solo l'esercito regolare deve detenere il monopolio delle armi, affermando che gli anni di confronto militare hanno portato il paese a una situazione

0: stupefacenti destinati al mercato delle feste rave. L'indagine era iniziata dopo che alcuni residenti di La Colle-sur-Loup avevano ricevuto per errore pacchi di crocchette per animali contenenti 10 kg di chetamina. Quattro persone sono state arrestate tra Saint-Paul-de-Vence, La Colle-sur-Loup, Levant e Nizza. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di chetamina, droghe sintetiche, cocaina, cannabis ed ecstasy, per un valore complessivo superiore al milione di euro. Un'altra celebrazione molto sentita è quella per le vittime dell'attentato del 14 luglio 2016 in occasione del 10° anniversario dell'attentato terroristico sulla Promenade des Anglais. Il Consolato Generale d'Italia a Nizza organizza una cerimonia commemorativa in ricordo delle vittime italiane e di tutti coloro che rimasero feriti nel corpo e nello spirito. L'appuntamento è fissato per martedì 14 luglio alle ore 12 presso la sede del Consolato Generale d'Italia in Boulevard Gambetta 72 a Nizza. Per partecipare dovete confermare la vostra presenza scrivendo all'indirizzo di posta elettronica segreteria.nizza@esteri.it. La meteo, sabato 4 luglio, sole e venti deboli in Costa Azzurra, minime lungo la costa 20 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 34 gradi. A Tenda, possibile pioggia, minima 23, massima 25 gradi. Allerta gialla per rischio moderato canicule in tutta la region sud, ad esclusione dei dipartimenti del Var e delle Alpi Marittime. A New York, visto che parliamo di Independence Day, sole al mattino, possibile pioggia al pomeriggio, minima 26, massima 36 gradi. Domenica 5 luglio, Costa Azzurra, sole e venti deboli, minime lungo la costa 20 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 34 gradi, più fresca Tenda ovviamente più in alto, sole, minima 23, massima 26 gradi. New York, domenica, sole al mattino, possibile pioggia al pomeriggio, minima 24, massima 32 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
1: Va ora in onda. Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 59 e prima di leggervi il sommario vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un nostro servizio su un incendio che ha interessato l'impianto trasmittente in onde medie sui 1540 kHz di ZNS Radio Bahamas. Seguirà la lettura di un commento di Joe Michael pubblicato sul gruppo Facebook Shortwave Radio Listeners Club dal titolo «Cuba, il collasso delle onde corte». Successivamente vi presenteremo un intervento del nostro collaboratore Angelo Dalla Muta, che questa volta si sofferma sulla storia della Torre Rai di Monza. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: This is Radio Bahamas, 1540 AM, 104.5 FM, the national voice of the Bahamas, where only the sun covers the Bahamas better. We are broadcasting live from our studios, located on Harcourt Rusty Bethel Drive in Centerville, Nassau, Bahamas. We have a transmission power of 50,000 watts on our AM band and 5,000 watts on our FM band. ZNS is operated by the Broadcasting Corporation of the Bahamas.

0: Un incendio ha distrutto il trasmettitore in onde medie di ZNS Radio Bahamas, storica emittente pubblica dell'arcipelago caraibico. Sulla frequenza di 1540 kHz, la stazione era ricevibile non solo nelle Americhe, ma nelle migliori condizioni di propagazione anche in Europa, dove era particolarmente conosciuta dagli appassionati di radioascolto. Oltre al valore storico dell'impianto, resta ora da capire se i gravi danni consentiranno un ritorno in onda. Ascoltiamo il servizio.
1: Una delle emittenti simbolo della radiofonia caraibica perde il suo storico impianto in onde medie. Un incendio ha infatti distrutto il trasmettitore di ZNS Radio Bahamas sui 1540 kHz, interrompendo le trasmissioni dell'emittente sulla frequenza che, per vari decenni, ha rappresentato un punto di riferimento non solo per gli ascoltatori dell'arcipelago, ma anche per migliaia di appassionati di radio di tutto il mondo. La notizia, confermata da fonti dell'ambiente tecnico radiotelevisivo locale, riferisce che il rogo si è sviluppato il 12 giugno, causando la perdita dell'intero impianto trasmittente. Per gli abitanti delle Bahamas si tratta della perdita di un'infrastruttura fondamentale per il servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Le prime stime diffuse dalla Broadcasting Corporation of the Bahamas parlano di danni superiori a $1.200.000, una cifra che comprende non solo il trasmettitore, ma anche l'edificio tecnico, gli impianti elettrici, il sistema di alimentazione e le apparecchiature di supporto, gravemente compromessi dall'incendio. Secondo i responsabili dell'emittente, il solo trasmettitore avrebbe un costo di sostituzione compreso tra $200.000 e $300.000, al quale si aggiungono le spese per il trasporto, l'installazione, la ricostruzione dell'infrastruttura e la successiva messa in servizio. L'ipotesi di una semplice riparazione appare allo stato attuale poco realistica. Le autorità delle Bahamas hanno infatti confermato che il rogo ha completamente devastato il sito trasmittente, rendendo necessario l'acquisto di un nuovo impianto e la ricostruzione di buona parte delle infrastrutture tecniche. I dirigenti di ZNS stimano che nella migliore delle ipotesi saranno necessari almeno 2 o 3 mesi per riportare in funzione le trasmissioni sui 1540 kHz, a patto che le risorse economiche e la disponibilità delle apparecchiature consentano di rispettare questa tempistica. Fondata nel 1937, ZNS, acronimo di Zephyr Nassau Sunshine, è la più antica emittente delle Bahamas. Nata inizialmente per diffondere informazioni di servizio e soprattutto gli avvisi sugli uragani, nel tempo è diventata la voce nazionale del paese, accompagnando la vita delle isole con notiziari, programmi culturali e approfondimenti. Ancora oggi la rete pubblica mantiene un ruolo fondamentale nel garantire l'informazione all'intero arcipelago. Per gli appassionati di radioascolto a lunga distanza, il segnale dei 1540 kHz era qualcosa di speciale. Grazie allo status di frequenza Clear Channel e all'elevata potenza del trasmettitore, nelle ore notturne era possibile ricevere Radio Bahamas non soltanto in gran parte dei Caraibi e della costa orientale degli Stati Uniti, ma, durante le migliori aperture propagative, anche in Europa. Numerosi radioascoltatori europei hanno inserito ZNS nei propri registri di ascolto, considerandola una delle emittenti transatlantiche più prestigiose da captare. A rendere ancora più apprezzata Radio Bahamas era la disponibilità nei confronti della comunità internazionale dei Dixer. L'emittente rispondeva con regolarità ai rapporti di ricezione inviati dagli ascoltatori, confermando gli ascolti con cartoline QSL elettroniche, un gesto sempre più raro nell'era della radio digitale e dello streaming, ma di grande valore per chi coltiva questa passione. L'incendio del trasmettitore rappresenta quindi non soltanto un problema tecnico per il Servizio Radiofonico Nazionale delle Bahamas, ma anche la perdita, almeno temporanea, di una presenza storica nel panorama internazionale delle onde medie. Per molti radioascoltatori europei il segnale di Radio Bahamas era una delle testimonianze più affascinanti della propagazione transatlantica e un collegamento diretto con un piccolo arcipelago dei Caraibi che, per quasi 90 anni, ha saputo far sentire la propria voce ben oltre i confini nazionali.

0: chiaramente instabili. Le antenne a cortina e le relative linee di alimentazione sono fortemente deteriorate, causando lobi di radiazioni anomali, deriva del diagramma di radiazione e ulteriori perdite, soprattutto sulle bande più alte. A questo si aggiunge la fragile rete elettrica cubana, soggetta a continui cali di tensione e blackout, spesso senza gruppi elettrogeni di emergenza, per cui interi siti trasmittenti restano fuori servizio per ore. Persino la frequenza di 5025 kHz di Radio Rebelde presenta una deriva evidente, come se il circuito PLL fosse appena in grado di funzionare. Quelli che un tempo erano segnali solidi e affidabili, oggi danno l'impressione di un sistema di radiodiffusione che continua ad operare con qualunque pezzo di ricambio si riesca ancora a recuperare. Nel cuore del parco di Monza c'è una struttura che da oltre 70 anni domina il paesaggio. È la storica Torre della RAI, un traliccio alto 54 metri che per decenni ha rappresentato uno dei punti nevralgici del controllo e del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive italiane. Oggi però quella torre non svolge più il ruolo per cui era stata costruita, eppure è ancora lì, testimone silenziosa di un'epoca in cui la radio e la televisione viaggiavano attraverso grandi infrastrutture visibili, prima che il digitale cambiasse il modo di trasmettere i segnali. Nel servizio che segue, a firma di Angelo Dalla Muta, ripercorriamo la storia di questa presenza discreta ma significativa, simbolo dell'evoluzione tecnologica del nostro paese e di come anche le opere più innovative, con il tempo, possano trasformarsi in memoria del passato.
1: C'è un punto nel parco di Monza dove lo sguardo si alza quasi senza volerlo, non per gli alberi, che lì sono abituati a prendersi spazio, ma per una struttura imponente, verticale, che sembra capitata per errore in mezzo al verde. La chiamano la Torre RAI e già nel nome si avverte una leggera distanza, qualcosa che appartiene a un'altra epoca. Rimasta lì più per inerzia che per intenzione. La torre fu progettata negli anni 50, precisamente nel 1954, ed è alta 54 metri. In pratica è formata da un traliccio munito di un rotore presente in sommità che permette la rotazione di 360 gradi di una piattaforma di un sistema complesso composto da più antenne di puntamento. Quando è stata costruita, quella torre aveva un compito preciso. Inserita nel centro di controllo RAI, nel parco di Monza, quindi in una posizione strategica perché esente da disturbi elettromagnetici, serviva principalmente al controllo e verifica monitoraggio della qualità dei segnali radiotelevisivi, delle onde medie. Il complesso includeva anche antenne rombiche per le onde corte, poi anche delle VHF ed UHF, quindi dicevamo controllo sì della qualità ma anche controllo di frequenze assegnate e quindi rispettate. Era uno dei punti d'avanguardia della rete della RAI, pensata per coprire il territorio in un momento in cui la televisione stava entrando nelle case come una presenza nuova, quasi solenne. Bisogna immaginare un'Italia diversa, meno satura di tecnologie invisibili. Il segnale arrivava davvero da strutture come quella, torri, tralicci, impianti distribuiti. Ogni elemento aveva un ruolo preciso e la torre del Parco di Monza faceva il suo, senza particolare gloria, ma funzionava ed era sufficiente. Col tempo però è successo qualcosa che lì, tra i viali alberati, si percepisce con un certo ritardo. La tecnologia ha smesso di avere bisogno di quella forma. Le trasmissioni televisive hanno cambiato modo di viaggiare. Prima l'analogico, poi il digitale terrestre, poi una rete sempre più complessa fatta di satelliti, fibra, ottica, infrastrutture centralizzate. La copertura del segnale è diventata più efficiente, più ampia, meno dipendente dai singoli punti locali. E così la torre lentamente ha perso funzione. Non è successo in un giorno preciso. Non c'è stata una chiusura spettacolare.

0: Nessun interruttore abbassato, un gesto simbolico, piuttosto una progressiva riduzione di utilità, prima meno centrale, poi ridondante, infine purtroppo superflua. A quel punto resta la domanda pratica che spesso arriva dopo quella tecnica. Cosa si fa di una struttura che non serve più? Nel caso della Torre Rai del Parco di Monza la risposta è rimasta sospesa. Smantellarla avrebbe richiesto costi, autorizzazioni, interventi delicati in un'area storica e protetta. Lasciarla in piedi, invece, comporta una sorta di immobilità amministrativa che, paradossalmente, è più semplice da gestire. E così la torre è rimasta. C'è anche un altro elemento meno evidente ma leggibile osservando il contesto. Il Parco di Monza è un luogo che conserva spesso, senza dichiararlo, le tracce delle sue stratificazioni, ville, cascine, viali progettati, interventi successivi. La torre, pur essendo più recente e meno nobile, entra in questa logica quasi per adattamento, diventa una presenza che racconta un passaggio, anche se nessuno lo spiega e lo capisce apertamente. Chi la nota oggi difficilmente pensa alla rete di trasmissione nazionale, più spesso si chiede cosa ci faccia lì e in quella domanda c'è già la risposta. La dismissione quindi non è solo tecnica, è anche percettiva. Una struttura smette di essere utile prima ancora di essere rimossa. Cambia il modo in cui viene guardata. Da infrastruttura diventa oggetto, da funzione diventa segno e quel segno resta anche quando il motivo originario si è dissolto. Nel caso della Torre Rai, questo passaggio è particolarmente evidente perché il contesto amplifica il contrasto. Il parco invita a una fruizione lenta, naturale, quasi silenziosa. La torre invece nasce da un'esigenza opposta, diffondere, amplificare, ascoltare, raggiungere. È come se appartenesse a una conversazione diversa, interrotta a metà. Eppure, proprio per questo, continua a dire qualcosa. Racconta un momento in cui la tecnologia aveva bisogno di essere vista, di occupare spazio, tanto spazio, di dichiarare la propria presenza. Racconta anche la velocità con cui queste necessità cambiano, lasciando dietro di sé oggetti che nessuno ha davvero il tempo di accompagnare fuori scena. Si potrebbe pensare che prima o poi verrà rimossa, forse accadrà, ma nel frattempo la torre resta lì, in una posizione che ha preso la sua urgenza, ma conserva una certa ostinazione. E se ci si ferma a guardarla per qualche secondo in più, cosa che nel parco capita più facilmente del previsto, si ha quasi la sensazione che non sia soltanto un residuo, piuttosto una specie di appunto verticale lasciato nel paesaggio per ricordare che anche ciò che sembra indispensabile ad un certo punto smette semplicemente di servire.
1: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 59, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli in Piemonte da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna Longwire di 30 metri. Ed iniziamo con COPE Barcelona, da Barcelona in Spagna su 783 kHz il 30 giugno alle 21:27 in lingua spagnola e catalana, qualità della ricezione buona. Radio Kurdistan attraverso il centro trasmittente di Degola in Iran su 945 kHz il 29 giugno alle 19:55 in lingua curda, qualità della ricezione sufficiente. COPE Madrid, dalla capitale della Spagna, su 999 kHz il 29 giugno alle 20:33 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
2: COPE Madrid
3: 106.3 e COPE Más 94.8.
1: Ukrainian Radio, primo programma, attraverso il centro trasmittente di Kurisove in Ucraina su 1278 kHz l'1 luglio alle 21:15 in lingua ucraina, qualità della ricezione buona. Radio XL da Birmingham nel Regno Unito su 1296 kHz l'1 luglio alle 21:20 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
4: Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: Premier Christian Radio da Londra nel Regno Unito su 1305 kHz l'1 luglio alle 20:50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Marianne, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 1520 kHz il 30 giugno alle 21 in olandese, qualità della ricezione buona. China Radio International attraverso il centro trasmittente di YouTube in Cina su 1521 kHz, ascoltata il 30 giugno alle 19:50 in russo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Luca, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 1611 kHz il 29 giugno alle 19:25 in lingua olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Bluebird, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, su 1629 kHz il 29 giugno alle 21:15 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Delfzijl, ancora un'emittente pirata che opera dal territorio olandese, ricevuta su 1647 kHz il 29 giugno alle 21:20 in lingua olandese, qualità della ricezione sufficiente. Passiamo alle onde corte. Radio Deltrax, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5040 kHz il 30 giugno alle 19:40 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Taxus, altra emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6290 kHz, ascoltata il 29 giugno alle 16:40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Delta 48, ancora un'emittente di carattere non ufficiale, cioè pirata, che trasmette dai Paesi Bassi, ascoltata su 6306 kHz il 29 giugno alle 16:35 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. Zeppelin Radio, emittente pirata che trasmette dal sud dell'Europa, più esattamente dalla Grecia, ricevuta su 6870 kHz l'1 luglio alle 19:50 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
5: You're listening to Zeppelin Radio, your free music radio station on shortwave. Feel free to send reception reports to Zeppelin Radio SW at yahoo.com. Again, that is Zeppelin Radio SW at yahoo.com.
1: Overcomer Ministry, attraverso il centro trasmittente di Kostinbrod in Bulgaria, su 9400 kHz, ascoltata il 30 giugno alle 16:35 in inglese, qualità della ricezione buona. Far East Broadcasting Corporation, con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di IBA nelle isole Filippine, ricevuta su 11600 kHz l'1 luglio alle 14:20 in cinese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile e Sud America, su 11780 kHz il 29 giugno alle 21:15 in portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
6: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
1: Reach Beyond Australia da Kununurra in Australia su 11.900 kHz, ascoltata il 29 giugno alle 14.10 in lingua birmana, qualità della ricezione sufficiente. Whisky Mike Lima Kilo, emittente religiosa che trasmette da Bethel negli Stati Uniti d'America, ricevuta su 15.150 kHz il 30 giugno alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona.
7: This is radio station WMLK, broadcasting to our target areas of Europe and the Middle East from Bethel, Pennsylvania, United States of America.

0: Greetings, friends. We welcome you to the Sacred Name broadcast, presented by the Assemblies of Yahweh of Bethel, Pennsylvania.
1: Radio Inconfidencia, che trasmette da Belo Horizonte in Brasile, Sud America, su 15.190 kHz, ricevuta il 29 giugno alle 21.10 in lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
2: ZYL275, ondas médias, 880 kHz. ZYE521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC696FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
1: Ed infine Radio Payam, che trasmette programmi ostili al regime di Teheran in Iran, utilizzando la stazione ripetitrice di Wufferton nel Regno Unito, ricevuta su 15.615 kHz l'1 luglio alle 17 in lingua Farsi, la lingua nazionale dell'Iran, qualità della ricezione ottima. Fin qui gli ascolti di Roberto Pavanello di Vercelli. Proseguiamo con quelli effettuati sempre recentemente, ma in provincia di Taranto, da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus ed un'antenna loop attiva alla 1530 LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Radio Jordan con studi ad Amman e attraverso il centro trasmittente di Shobak in Giordania su 612 kHz il 29 giugno alle 18.29 in arabo quando andava in onda il Sacro Corano, SIO 353. BBC con studi a Londra attraverso il centro trasmittente di Limassol Ladies Mile sull'isola di Cipro su 639 kHz il 29 giugno alle 18.14 in arabo, SIO 353. Dimsi Afash 1, che in italiano è tradotto come la voce delle vaste masse dell'Eritrea, emittente governativa che trasmette da Asmara, capitale dell'Eritrea, ex colonia italiana, su 950 kHz, ricevuta il 29 giugno alle 18.01 in lingua tigrina, SIO 353. Radio Malta attraverso il centro trasmittente di Mosta Besbizia da Malta su 999 kHz il 29 giugno alle 18.09 in lingua maltese, SIO 252.
3: Danua Radio Malta. Le stazioni nazionali di Shandar fu 17.7 FM, Audesh 18.5 MHz u fu DAB Plus 18.6 MHz. Radio Malta e Shandar kol fu l-frekwenza 19.9 full medium wave. Ismihe tajjeb ma Radio Malta.
1: Transworld Radio attraverso la stazione ripetitrice di Gavar in Armenia su 1377 kHz il 29 giugno alle 18.23 in lingua Farsi, la lingua parlata in Iran, SIO 343. Radio Moldova con studi a Chisinau, capitale della Moldavia, e vari trasmettitori operanti sulla frequenza che andiamo a segnalarvi su 1494 kHz il 29 giugno alle 18.05 in lingua romena, SIO 353. China Radio International attraverso il centro trasmittente di YouTube in russo su 1521 kHz il 29 giugno alle 18.25, SIO 343. World Christian Broadcasting attraverso il centro trasmittente di Mahajanga in Madagascar su 13.670 kHz il 29 giugno alle 18.38 in inglese, SIO 453. Ed infine Transworld Radio Eswatini, che trasmette da Manzini nell'ex Swaziland su 13.800 kHz il 29 giugno, ascoltata alle 18.41 in lingua araba, SIO 353. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose, programma di X settimanale fatto non solo di frequenze ed orari, ma anche di curiosità e approfondimenti storici o tecnici per gli ascoltatori delle onde medie e corte. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com, al quale, oltre che per suggerimenti, commenti e proposte di collaborazione, potete scrivere anche per un eventuale rapporto di ricezione che sarà confermato con una QSL elettronica. Vi ricordiamo i nostri social e che questo programma è possibile seguirlo anche attraverso il canale ufficiale YouTube dal titolo Bande Rumorose Channel. Grazie per l'ascolto, per oggi è tutto, appuntamento dunque alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
4: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ogni giorno, anche per te, Coldiretti lavora per garantire la qualità dei prodotti direttamente dal produttore al consumatore, per offrirti una migliore qualità della vita e per difendere il Made in Italy. Nei nostri uffici specializzati puoi trovare assistenza tecnica, fiscale e previdenziale. Per saperne di più, rivolgiti a Coldiretti, Corso Crimea 69 ad Alessandria, dove la qualità è di casa. Seguici anche sui social, su Facebook e su X, Coldiretti Alessandria.

0: Viabilità. Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgone e Susatoporto in direzione Bardonecchia. Sulla A4 Torino-Milano per un incidente si rallenta tra gli svincoli Marcallo-Mesero e Novara Ovest verso Torino. Infine segnaliamo che oggi, in occasione del 10° rally di Castiglione Torinese, alcune strade della provincia di Asti e della città metropolitana di Torino vengono chiuse al traffico, in particolare dalle 8.30 alle 12.20 e dalle 15 alle 18 in località San Giorgio, Rivalta, Valgominetto e Borelli. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che nella umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna per Cristo nostro Signore.
1: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlia d'asino. Farà sparire il carro da guerra di Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivrete secondo la carne, morirete. Se invece meditate lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.
3: Amen.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre e Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Questo brano del Vangelo di Matteo riporta il discorso, una parte del discorso di Gesù che va sotto il nome Inno di Giubilo, cioè l'inno di gioia. Che cos'ha da ringraziare? Ti benedico, Padre Signore del cielo e della terra, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e lo hai nascosto ai grandi, ai sapienti. Gesù, da questo brano, può uscirne come non solo il grande profeta, ma come il nostro Salvatore. Ma oltre a questo, è un brano, è un pezzo di rivelazione che dà significato e valore non solo alla sua vita terrena, ma anche a ognuno di noi. E mi spiego, aveva parole sagge, parole importanti, parole che parlavano del Padre Gesù. Ebbene, gli scribi e i farisei si servono di quelle parole per condannarlo a morte. Non gli sta bene quello che dice. Gesù fa miracoli da ogni parte, non gli sta bene lo stesso a questa gente e dicono è un indemoniato. E fa anche l'esempio, ricorda come tanti segni avesse fatto, cioè miracoli, a Corazin, a Bezzaida, a Cafarnao. Ebbene, è passato tutto sotto silenzio per i grandi, per quelli che studiavano la Bibbia. Ecco invece chi aderisce, chi accoglie il suo messaggio del regno, le sue parole. Addirittura un non israelita, quindi uno da fuori del cerchio, un pagano, dice: «Signore, non son degno che tu venga sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio figlio vivrà». La fede anche presso coloro che non avevano ereditato da Abramo e da tutti i patriarchi e profeti la rivelazione. E quando compie miracoli, la gente umile lo segue, gli sta vicino, crede in lui. Ebbene, Gesù ringrazia il Padre perché ha rivelato queste cose ai piccoli, cioè i piccoli hanno accettato la predicazione del regno, i segni e le parole di Gesù. Ed egli dirà: chi vuole conoscere il Padre deve conoscere me. Chi vede me vede il Padre, lo dice anche agli apostoli, perché lui è la rivelazione del Padre. Allora sarà anche la rivelazione dell'onnipotenza, della grandezza, ma soprattutto dell'amore e della misericordia e del perdono del Padre. Questo è Gesù che si rivela ai piccoli e per i quali, perché loro accettano e accolgono il regno, Gesù ringrazia il Padre. E allora c'è una destinazione ben precisa anche per ognuno di noi per accogliere il regno, vale a dire per far entrare Gesù nella nostra vita bisogna essere umili, semplici, ma anche veri, cioè sapere di avere bisogno di Lui, di non farcela da soli. Vedete, quelli che credono davvero, come Francesco d'Assisi, ringraziava il Signore per il caldo, per il freddo. Nessuno è stato il più grande ecologista, nessuno è stato un ecologista come lui, perché rispettava tutta la natura. Oggi noi non sempre la rispettiamo, però ci lamentiamo quando fa troppo caldo o quando fa troppo freddo. Ebbene, Francesco ringrazia il Signore per tutto. Che cosa vuol dire questo? Che anche le prove, che anche le cose che non ci piacciono, fanno parte di un disegno di Dio. Venite dietro me, dice Gesù, prendete sulle vostre spalle la croce, il giogo, perché il mio giogo infatti è dolce e il mio carico è leggero. Non ci manderà mai qualcosa della quale non sappiamo portare, perché Egli l'ha portato per primo, Egli ci ha dato l'esempio. Allora, fratelli, facciamo entrare nella nostra vita il Signore col suo insegnamento, ma soprattutto con il suo miracolo d'amore, perché Egli ci vuole bene davvero. Allora facciamoci sorprendere da Lui, accogliamo tutto come provvidenza, come grazia. Ricordate il Manzoni, il termine dei Promessi Sposi, dicendo: il Signore non toglie mai una gioia ai suoi figli se non per procurarne una maggiore e più duratura. Questo siamo noi ogni giorno della nostra vita. Allora vi proporrei un proposito, che lo faccio per me e anche ve lo propongo ogni domenica quando veniamo in chiesa. Prima che cominci la messa, facciamo un esame di coscienza della nostra settimana. Siamo stati capaci di ringraziare? Siamo stati capaci di accogliere quello che il Signore ci manda? Ci siamo sentiti come i piccoli del Signore, ma anche i privilegiati, quelli che sono ascoltati, quelli che sono amati, quelli che sono pensati, quelli che sono guidati, quelli che sono illuminati. E allora la nostra messa sarà davvero una vera Eucaristia, cioè un inno di ringraziamento, un'azione di grazie verso il datore di ogni bene, perché ricordate, la nostra vita è unica, è ricca di doni, è originale, e allora va rispettata, amata e resa importante con la grazia del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo,
1: che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Presentiamo ora al Signore le nostre intenzioni di preghiera.
2: Ripetiamo insieme: Dio, nostra speranza, ascoltaci.
0: Dio, nostra speranza, ascoltaci.
2: La Chiesa operi instancabilmente per condurre gli uomini a Cristo e lo Spirito la ricolmi di santità e di grazia. Prediamo.
0: Dio, nostra speranza, ascoltaci.
2: Nei cristiani cresca la docilità all'ascolto della voce dello Spirito, che parla nell'intimo della coscienza e nel magistero del Papa e dei Vescovi. Preghiamo.
0: Dio nostra speranza,
2: ascoltaci. I popoli della terra non smarriscano la via della giustizia e della pace e instaurino tra loro rapporti leali e costruttivi. Preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
2: Le membra sofferenti del corpo di Cristo sperimentino la dolcezza della paterna consolazione di Dio attraverso la carità di chi è loro vicino. Preghiamo.
0: Dio
2: nostra speranza, ascoltaci. Ognuno di noi accolga l'amore che in questo tempio ci viene largito e il nostro impegno di santificazione ci porti una vita piena. Preghiamo.
0: Dio
2: nostra speranza, ascoltaci.
0: Per i nostri fratelli defunti, Cristian, Francesco, Angela e Fernando, il Signore li accolga nella luce del suo volto. Preghiamo.
1: Dio, ascoltaci.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre, e per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Dalla tua

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione estese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite gli angeli e i santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'atteso della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo, vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli Cristian, Francesco, Angela e Fernando, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, i nostri patroni, San Michele e San Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

0: toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: Le persone che non possono ricevere l'Eucaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutta a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo.
1: O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Alcuni avvisi per la nostra comunità: domani comincia la quarta settimana dei nostri centri estivi, come ogni domenica le raccomando le vostre preghiere. Alla sera l'incontro di preghiera del Mirmir alle ore 21 qui in parrocchia. Mercoledì prossimo alle ore 21 la catechesi biblica, giovedì sempre nella mensa delle 18:30 per la vita, era stata posticipata di una settimana perché per l'assenza del suo presidente del gruppo. Auguri a quanti festeggiano in questa settimana il compleanno, l'onomastico o l'anniversario del proprio battesimo. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Vi ricordo anche che da domenica prossima ci sarà anche, riprenderà la messa delle 9:30 nella chiesa di Gerlotti, dedicata a Maria, Madre della Chiesa. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: La messa è finita, andiamo in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Salutiamo ora la Madonna con il canto di Lourdes.
2: Mentre

Nos cum prolepia, benedicat Virgo. Io vi ringrazio per la vostra bella partecipazione. Vi auguro una buona domenica.

0: RVS. Prima giocavo insieme alla mia mamma e al mio papà. Ora non ci gioco più. Hanno iniziato a raccontarmi bugie. La sera non mi danno più il bacio della buonanotte. Spesso sento la mamma piangere perché papà ha perso ancora il gioco e non riesce più a pagare le spese. Giocare insieme a loro era bello.
1: Perdere tutto non è un bel gioco. Combattere la dipendenza è possibile. Chiama il numero verde da rete fissa 800 333 444, da cellulare 011 5666 888.

0: Viabilità. Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgone e Susautoporto in direzione Bardonecchia. Sulla A4 Torino-Milano per un incidente si rallenta tra gli svincoli Marcallo-Mesero e Novara Ovest verso Torino. Infine segnaliamo che oggi, in occasione del 10° rally di Castiglione Torinese, alcune strade della provincia di Asti e della città metropolitana di Torino vengono chiuse al traffico, in particolare dalle 8.30 alle 12.20 e dalle 15 alle 18 in località San Giorgio, Rivalta, Valgominetto e Borelli. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Whenever I feel afraid, I hold my head erect and whistle a happy tune, so no one will suspect I'm a

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

addosso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260

la realtà. Che passione, eh? Ma che cos'è questa cosa che l'uomo insegue disperatamente come un cacciatore? Sì, sì, lo so, tutto è realtà. Voglio dire, che ne so, se per la strada mi cade un vaso di fiori sulla testa, certo che è reale, ma non è importante. Oddio, la botta in testa, insomma. Ma voglio dire, la realtà è quel vaso lì. No, quella è una disgrazia che è capitata a me, non conta. Non so se per esempio un amico ti racconta che sua moglie è scappata con l'idraulico. Molto caro e neanche bravo, devo dire. Il mio amico è rimasto sconvolto per mesi. Poi ha trovato un altro idraulico, ecco. Ma voglio dire, la realtà è la donna del mio amico. No, quella è una disgrazia che è capitata a lui. Non conta. Conta solo quello che riguarda tutti, quello che riguarda il mondo. Ah, ma allora la realtà è la politica. No, quella è una disgrazia che è capitata a tutti. E non se ne esce, eh. È più facile smettere di fumare che smettere di leggere i giornali. Anche ridurre gradualmente è difficilissimo. Io, da 10 quotidiani al giorno, ero passato a 7. Stavo già meglio. Poi una sera, una cena, una discussione, gli amici. Il giorno dopo, 15. Anche l'Osservatore Romano. È così, è così. Se perdi un telegiornale, sei rovinato. Il decreto è passato. Non è passato. O ci hanno ripensato. Ma non lo so, sono rimasto indietro di un giorno. È cambiato tutto. Ecco, lo sapevo. Basta distrarsi un attimo che sei tagliato fuori, che figura. No, no, io i telegiornali me li guardo tutti. Comincio alle 19 con Emilio Fede, che mi mette subito di buon umore. Anche troppo. Per fortuna dall'altra parte c'è già il TG3, che è un bel mattone. E un po' di qua e un po' di là, vado pari. Alle 19.30, Liguori, bello acido e velenoso, costituisce un'ottima preparazione per lo spigliato TG2, 8:15. E finalmente, alle 8, il classico, l'ufficiale, l'immortale, padabà, padabà, il TG1. Beh, è chiaro, a questo punto le notizie le so a memoria. Ma la Gruber come si fa a perderla? Devo dire che però c'ho un dolorino. Eh sì, perché alla stessa ora, dall'altra parte, c'è Mentana. Il più moderno, il più scattante. Praticamente un disc jockey. E lì mi viene in aiuto la tecnologia. Me lo registro. A dire la verità, io i telegiornali me li sono registrati tutti. Ogni tanto me li ripasso. Me li sono registrati tutti dal giorno in cui Di Pietro ha arrestato Chiesa. Adesso ho saputo che sta per uscire quello in cui Chiesa arresta Di Pietro. Lo aspetto con ansia. È inutile, ormai io la politica ce l'ho nel sangue, non ne posso fare a meno. Ho provato a distrarmi, a fare altre cose, sono andato al cinema, alla partita. C'è niente da fare, sono via con la testa, non sto attento. Ho provato ad andare a teatro, gli attori. Pannella, altra classe. Le ho provate tutte. Le ho provate tutte. Ho provato anche a scopare. Mi viene in mente la Pivetti. È così. E purtroppo più sai, più ti accorgi di non sapere. Perché io lo so che c'è chi ne sa più di me. Maledizione, sanno tutti. C'è gente che conosce a memoria tutte le possibili formazioni di governo e te le snocciola lì, come niente. Berlusconi, Pivetti, Scognamiglio. Fini sulla fascia destra. Pannella, libero, mica tanto. Dini, stopper. D'Alema sulla sinistra, tornante. Su Prodi che svaria al centro. Dietro le punte, Buttiglione, vedi buoni. Testa, meno. Avanti c'è Bertinotti. Molto avanti. Troppo avanti. Spesso finisce in fuori gioco. Arbitro Oscar Luigi Scalfaro.
Bossi fuori. Di testa proprio. Che tifo, che passione. La gente sente che deve partecipare. Non può mancare un appuntamento così importante. Ci mette dentro tutto il suo vigore, la sua energia, il suo impegno. Perché qui si tratta delle sorti del paese, del nostro futuro. La gente litiga, si insulta, si accapiglia. Perché qui si tratta della nostra vita, della nostra realtà. La realtà. Che parola, eh? Così semplice e così piena di sfaccettature e di ambiguità che spesso si rischia di non capire bene di che cosa ci stiamo occupando. Più si va avanti, più si ha la sensazione che la politica non abbia niente a che vedere con la sfera della morale. Non ci sono buoni e cattivi nella politica. È sempre stata e sarà sempre una questione di rapporti di forza, un volgarissimo gioco di potere che quasi mai c'entra con la vita vera. Ma è possibile che la nostra visione del mondo non vada oltre a queste miserie? A queste opinioni interessate, a questo chiacchiericcio inutile, a questi bisticci isterici e senza senso. Forse tutto quello che ci circonda è soltanto una specie di grande confusione deviante, dove ogni soggetto, ogni aggregazione, ogni cultura ormai non riesce più né a pensare, né a vedere, né a parlare, se non con il linguaggio di quella confusione deviante che non ci permetterà mai di capire il vero valore delle cose e che noi abusivamente continuiamo a chiamare realtà.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa era d'Invetta, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie, le storie, le leggende, i panorami e i sogni anche delle nostre valli e delle nostre montagne. Quei sogni, quelle vite che sono passate per secoli, per millenni e hanno ancora tantissimo da raccontarci. Ogni tanto ci capita di parlare di un monte, ogni tanto di una valle, ogni tanto di un fiume. Ecco, l'argomento di oggi è un po' particolare perché ci piace anche ogni tanto cambiare un po', raccontare dei temi un po' diversi. E facciamo un viaggio in questa puntata in provincia di Lecco e precisamente a Morterone. E questo è un piccolo comune italiano che magari non è molto molto famoso, magari non molti lo conosceranno. Però ha un particolare e iniziamo proprio da lì, perché è il più piccolo comune italiano per numero di abitanti. Eh sì, perché pensate, è un comune che ha 30 abitanti e si trova proprio in provincia di Lecco. Questa era d'Invetta e da qui inizia il nostro viaggio.

Iniziamo il nostro viaggio di Morterone proprio parlando un po' di dov'è le origini del nome, tutte quelle curiosità giusto per iniziare un pochino ad inquadrarlo. Abbiamo già detto che è il comune più piccolo italiano e ha 30 abitanti ed è situato ai piedi dell'omonimo Pizzo, in un territorio di boschi che si possono attraversare perché ci sono un sacco di sentieri. Siamo già stati nella zona di Lecco, sappiamo in qualche modo quanto quelle montagne hanno una lunghissima storia e quindi quanto sono state percorse. L'origine del nome Morterone deriva dal latino mortarium, stagno, oppure murtus, mirto. Poiché adagiato sul versante orientale del Monte Resegone, in una rigogliosa e incontaminata conca naturale contornata da valli, deriverebbe anche dal nome latino mortarium, ciotola in legno o pietra in cui veniva pestata l'erba, le radici, eccetera, eccetera. E anche mons potrebbe essere un'altra origine del nome, con riferimento ai pascoli che sono lì attorno. Beh, come sempre si dice che non abbiamo proprio la certezza da dove possa venire questo nome, però ognuna di queste versioni, ognuna di queste storie, ognuna di queste interpretazioni ne racconta un pezzettino di realtà. E poi alla fine, chi lo sa quale sarà quella giusta? Forse una, forse tutta, ma è bello poterla raccontare.

E comunque, anche se è un paese piccolo, possiamo raccontare una sua storia che inizia veramente lontano nel tempo, perché Morterone ha le prime tracce, possiamo già tornare indietro fino al 1100, e nel 1350 la località Frasnida costituiva già un nucleo abitato, quindi già con questo passaggio abbiamo fatto più di mille anni indietro. Poi la sua storia è sempre stata lì, un po' latente, un po' perché era isolato, un po' era piccolino, ha avuto dei periodi di più floridi, come tutti questi piccoli paesi di montagna, dei periodi che poi a poco si è spopolato. Agli inizi del Novecento, soprattutto a causa degli insufficienti collegamenti stradali, il paese cominciò a spopolarsi. Due terzi degli abitanti erano rappresentati dai bergamini. Beh, voi sapete chi sono i bergamini? Beh, rimanete qua sulla Radinvetta perché fra un po' raccontiamo anche questo, perché è un'altra bellissima, un bellissimo racconto da poter fare. Magari tutti non sanno chi sono, ma sono stati una realtà molto, ma molto importante. Subito dopo l'8 settembre del 1943, la casa del parroco Don Piero Arrigoni divenne un punto di raccolta per prigionieri, militari ed ebrei ricercati. Ecco, anche in questo caso qui, questa parte di paese che era un pochino isolata, beh, è rappresentato anche in questo caso un punto molto importante per la vita di tante persone. Ma rimaniamo un attimo qua, perché fra un poco andremo a capire chi erano i bergamini.

è che questa sera d'inverno a noi piace raccontare anche le storie, parti del nostro passato, ma che comunque hanno avuto un'influenza o hanno ancora un'influenza nella nostra, nella vita di oggi. Allora, prima abbiamo citato i bergamini, ma chi erano questi bergamini? Beh, è una curiosità che però è bello sapere. Erano allevatori casari transumanti originali delle valli bergamasche e bresciane, noti per la gestione di grandi mandrie bovine tra l'alpeggio estivo e la pianura lombarda. Tra il XIV e il XX secolo rappresentavano un'aristocrazia pastorale indipendente, specializzati nella produzione di formaggio e fondamentali per la zootecnica lombarda. E questo già ci dice due cose molto, molto importanti. In qualche modo erano già degli imprenditori, perché loro avevano queste mandrie, ma non si limitavano a fare soltanto i pastori. Dice un'altra cosa: facevano i pastori, gestivano le mandrie, ma facevano anche il formaggio. Spostavano il bestiame dalle montagne in pianura per svernare, poi tornando in quota durante l'estate. E questo passaggio qua era importante, perché andavano a svuotare o a riempire anche questi paesi. Erano indipendenti, perché erano indipendenti dai grandi latifondi agricoli, perché loro erano proprietari delle loro mandrie, erano una sorta di imprenditori indipendenti, erano una sorta di casta, erano un'aristocrazia pastorale, perché erano indipendenti, avevano i soldi, riuscivano a produrre e riuscivano a vendere. Questa è un'eredità importantissima della nostra cultura lombarda, magari possiamo anche non ricordarcene, ma è importante vederli, perché se assaggiamo un formaggio, beh, magari c'è un pezzettino anche della loro storia dentro.

E parlando di questa zona, non si può non fare almeno una piccola fermata, un piccolo accenno al Resigone, che meriterebbe una, almeno una, o tantissime puntate per poterlo raccontare. Però facciamo questa piccola fermata. Detto anche Monte Serrada, ed è una montagna delle Prealpi Orobie alta 1875 metri ed è al confine, come abbiamo detto, tra la provincia di Bergamo e la provincia di Lecco. Il nome, e questo è bellissimo perché sono quelle storie che sono fantastiche, il nome prende origine dal suo celebre profilo e dall'italianizzazione del termine lombardo Resegun, la grande sega. Dato che, soprattutto se osservato dalla città di Lecco e dalla Brianza, le sue 9 punte principali ricordano proprio la lama di una sega. Il suo secondo nome, Serrada, può significare chi chiude, serra, le valli circostanti, ma potrebbe derivare anche dallo spagnolo. Segata si traduce Eserrada e gli spagnoli dominarono qui per quasi 2 secoli. Le cime più rilevanti del Resegone sono Punta Cermenati, Punta Stoppani, Punta Manzoni, Il Dente, Cima Pozzi, Cima Daina e Torre della Valnegra. Ecco, è proprio bello questo. Voi pensate che meraviglia? Già soltanto si guarda questa montagna e si dice: ah, secondo me si deve proprio chiamare così. C'è proprio la faccia di una montagna che si deve chiamare così. Eppure anche probabilmente una sua idea della dominazione spagnola. È un pochino tutto insieme, ancora una volta si vede come nella storia si sono raccolte più storie insieme ed è venuto fuori anche questo. Questa era D'Invetta e il nostro viaggio continua.

0: questa è sempre Radio Invette, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio Ed Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di CB, di radio, di telegrafia e molto molto di più. E molto spesso gli orizzonti della passione sembra che non abbiano limiti, ed è proprio questo il bello. E quando si parla di radio può essere solo uno dei tanti aspetti per passare un messaggio, perché alla fine quella è l'emozione, poter arrivare da una parte all'altra, poter comunicare. E così come c'è stato lo sviluppo del mondo delle radio, anche il mondo della televisione dei radioamatori in qualche modo ha avuto un suo sviluppo. Non è la televisione come siamo abituati a vederla, in qualche modo è molto simile, ma è anche in qualche modo un pochino diversa, è un mondo a sé stante. E ce ne parla Filippo India Z5 Tep, o come dice lui, teppista, che è molto molto bello come nome su tutti i social su cui lui comunica, perché crea tantissimi contenuti. In qualche modo riesce a rendere un pochino più vicino lo spazio con la terra, creare un'emozione non soltanto con la voce, ma anche con le immagini. Tutto questo grazie alla AmTV. Però facciamo un passo per volta, come diciamo spesso qua. Innanzitutto, grazie mille per essere qui con noi. Ma quindi, che cos'è la AmTV?
1: Ciao, buonasera Luca. Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di AmTV. Cos'è l'AmTV? L'AmTV è praticamente una trasmissione video che si può vedere sul televisore. Quindi, tanto per stare terra terra nel discorso. In questo caso dell'AmTV, il nostro intento è quello di ricevere la stazione spaziale. Quindi vi voglio portare praticamente un momento nello spazio, dentro la stazione spaziale, che è un grande laboratorio, la immagino, con tutti quei buchetti, quei corridoi, che gira intorno alla Terra a un'altezza di circa 380-400 km. E praticamente là sopra, come voi sapete, ci vivono degli astronauti che sono praticamente anche di diversi paesi, che ogni giorno fanno esperimenti e osservano dagli oblò la Terra, che praticamente girano diverse volte al giorno, fanno il giro della Terra circa in un'ora e trenta. Che cos'è questa AmTV? Allora, immaginate una piccola telecamera con un trasmettitore agganciato alla telecamera. Questo trasmettitore è montato dentro il modulo europeo che si chiama Columbus, della stazione spaziale è composta da diversi moduli. L'apparecchiatura, che poi è una scatolina così celeste con diversi interruttori, è diciamo montata dentro il modulo Columbus, dove ha agganciato una telecamera, e da questa scatolina si va a un'antenna, e quindi quando viene accesa dall'interruttore

0: la telecamera, la scatolina manda verso la Terra un segnale video, un po' come una piccola TV che trasmette dallo spazio. Quindi immaginate di ricevere canale 5 che orbita intorno allo spazio e ne stiamo vedendo canale 5. Il segnale praticamente non arriva direttamente al computer, alle scuole. Perché tutto questo? Perché dico alle scuole? Perché l'AMTV è stato realizzato per far sentire più vicine le scuole alla stazione spaziale. Perché questo? Perché con la stazione spaziale si fanno gli school contact, famosi school contact, che prima che si mandasse su questa apparecchiatura venivano fatti con una radio classica, una radio FM, dove la scuola faceva la domanda, i ragazzi della scuola fanno la domanda e l'astronauta, dopo che ha ascoltato la domanda, risponde praticamente al microfono che i ragazzi della scuola ricevevano o direttamente alla scuola stessa se avevano installato una stazione ricevente, o se no tramite alcune stazioni che si trovano, diciamo, nella zona, stazioni di radioamatori che si trovano nella zona in cui c'è lo school contact. E quindi quando in questo caso cosa hanno pensato? Hanno pensato di implementare queste chiacchierate con le scuole con l'AMTV. Hanno mandato su questa apparecchiatura, quindi dove c'è una telecamera, l'astronauta accende e trasmette il video di se stesso. E il segnale non arriva però direttamente, come vi ho detto, ma chi riceve questo video sono i radioamatori come me, che mi presento, buon pomeriggio o buongiorno, sono Filippo, Italia Zelanda 5 Tango Eco Papa TEP, sarebbe il Z5 TEP, in Viareggio, provincia di Lucca. Quindi quando la stazione passa sopra l'Italia, in questo caso, o sopra altri paesi, per pochi minuti la telecamera invia il video, il radioamatore lo cattura. E cosa ne fa? Cosa fanno quando si cattura questo video? Intanto per catturare il video si usano antenne che seguono il movimento della stazione orbitante dell'ISS e ricevitori collegati al computer. Il segnale arriva non tanto forte perché parte da 400 km di distanza, ma con attrezzatura giusta si riesce a trasformarlo in un video chiaro e stabile. Attrezzatura giusta è intesa la parabola, le dimensioni, tutta la parte tecnica che c'è dietro, inseguimento automatico, manuale, posizione della stazione orbitante, se passa sopra, se passa lunga, passa bassa, passa dietro. Quindi una serie di cose che il radioamatore mette insieme con la sua esperienza per ricevere il segnale video e poi rimandarlo alle scuole. E cosa dire? Una volta ricevuto il segnale video, i radioamatori lo rimandano alle scuole. In che modo? È stato fatto un server video dove il radioamatore, siamo circa quelli iscritti su questo server, ora non mi vorrei sbagliare, un numero che possiamo approfondire la prossima volta, sui 10-12 persone, che siamo tra cui 2-3 italiani, siamo iscritti e il nostro video ricevuto a casa nostra lo mandiamo in streaming a un server, dove il server a sua volta lo gira sul web relativo alla scuola che sta facendo la domanda all'astronauta. E cosa c'è di bello? Il bello è che alla fine di tutto questo c'è un segnale che parte così lontano, raccolto da un'antenna a terra, diventa un'emozione condivisa da centinaia di studenti, e in modo che sembra semplice ma dietro c'è un po' di complicanza e sulla gestione del sistema, ma in realtà per lo studente vedere, non solo sentire ma vedere l'astronauta che che gli fa vedere i movimenti dello spazio, cosa succede nel momento in cui gli fa la domanda, vederlo fluttuare nello spazio, praticamente diventa una cosa bellissima. Quindi è un'emozione sempre ricevere l'astronauta quando accende la telecamera. Dico questo perché tante volte in School Contact non viene accesa la telecamera, però il sistema video rimane acceso, quindi vediamo delle barre colorate che servono anche al radioamatore per poter migliorare il sistema di ricezione. La richiesta per l'accensione della telecamera viene fatta in precedenza dalla scuola stessa, quindi se gli astronauti, se gli viene detto di accendere la telecamera, gli astronauti al momento del collegamento con la scuola accendono, oltre che utilizzare la radio, accendono la telecamera e tutto diventa molto molto bello. Io ho fatto, l'ultima ricezione è stata di quasi 8 minuti, per me è stata emozionante, anche perché ho visto l'astronauta che si è emozionata quando gli hanno fatto, quando l'hanno salutata dalla scuola, da una scuola francese. Quindi lei si è emozionata e è stato bellissimo vedere l'astronauta che fluttuava e si emozionava sulla stazione spaziale su una domanda dei ragazzi. È stato veramente molto bello. Spero di non essere stato complesso nella dicitura dell'argomento e spero che vi sia piaciuto. Quindi grazie, buon pomeriggio. Quindi l'AM TV della stazione spaziale da Filippo, Italia Zelanda 5, Tango Eco Papa, Viareggio Lucca. Buonasera.
1: Grazie mille Filippo, no ma ci hai regalato una storia incredibile, un'emozione pazzesca. Beh, mi posso immaginare tantissimo sia l'astronauta, sia i ragazzi, ma sia anche ogni volta in cui tu riesci a fare un collegamento, poterlo vedere, poter tracciare tutto. Sono dei momenti che secondo me si, in qualche modo si possono tatuare anche nel cuore e lo si capisce tantissimo anche dal modo in cui lo racconti. Beh, grazie mille Filippo per essere stato qui con noi, perché ci hai regalato una storia veramente fantastica. Italia Zulu 5 TEP, come dice lui, da Luca Nefondue, Roma, Papa Quebec. Grazie mille Filippo.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Williams.
1: E se abbiamo parlato di un comune piccolo, ce n'è anche un altro che si chiama Brumano, proprio lì vicino, che è situato in Valle Imagna, che è una laterale della Val Brembana. Il toponimo deriverebbe da Bro. Fa ridere questa, perché se lo diciamo adesso a uno dei ragazzi, i giovani dicono, oh Bro, ecco, in realtà deriva da Bro, che significa terra, paese, e Main o Man, che significa piccolo. Per questo indicava che fin da quando è nato questo paesello era proprio piccolo. E anche se i primi insediamenti tornano indietro all'epoca romana, in realtà è sempre rimasto un pochino all'ombra, sempre un pochino all'ombra del Resegone. E il nome Bruma, per questo si chiama anche Brumano, in qualche modo c'è anche questa ipotesi di nome, vuol dire proprio freddo. Stiamo parlando di tutti i nomi, tutti questi piccoli paeselli che nonostante tutto dall'epoca romana sono arrivati a raccontare la loro storia fino ad adesso. E tutto questo crea delle bellissime emozioni, perché si capita di essere da quelle parti, magari non si vedono solo quattro case, ma si vede una storia, si vedono i secoli che sono passati tanti inverni, sono passati tante estati, sono passate tante primavere, sono passate tante guerre, tante persone, tante pianti, tanti lacrime e tanti sorrisi. Tutto questo è bellissimo perché fa parte della nostra storia, delle storie che ci piace raccontare. Se anche voi avete una storia da volerci raccontare, la mail è sempre la stessa, info@realinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia e la storia di tutti quelli che amano la montagna. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito, anche questa puntata è un pochino volata, ma sicuramente avremo l'opportunità, il piacere, la meraviglia di poter tornare sul Resegone e dalle parti di Lecco. Grazie mille per essere stati con noi. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Secondo me è un periodo che non si capisce più niente. Lo dico nelle conversazioni, no? Sia che si parli di noi, sia che si parli del mondo. No, perché io posso anche capire che uno abbia delle idee politiche. Beato lui. Che si spieghi, ecco, che non dica parole che non vogliono dire niente. O tutto. Che poi io gli rispondo, e lui mi risponde, e io gli rispondo, e mi fa incazzare. E finisce che si litiga senza avere neanche capito bene di che cosa stiamo parlando. Ordine ci vuole, ordine! A cominciare dalle parole. Bisogna ridargli un senso. Specialmente a quelle parole soggette a cambiare nel tempo. Perché se uno dice fascismo, non è che si sa tanto bene cosa vuol dire questo, no. Però l'altro capisce che non è una gran cosa. Perfetto. Si sono accordati sul senso. Ma se uno mi dice democrazia, io gli do lo stop. Stop! Gli dico. Adesso tu mi dici se per te è una cosa buona o una schifezza. Allora lui mi spiega con altre parole e io stop, stop, stop. Mi evitano. Solo perché voglio che ci si accordi sul senso. Ma certo, anche per difendere. Ma dico, se uno a tavola ti dice compagno, tu non sai se ti ha dato del cretino o no? Si potrebbe capire sapendo lui come la pensa. Questo sì. Ma se te lo dice uno per strada, compagno? Dal tono, forse. Compagno! Questo è chiaro. Compagno! Anche questo è chiaro. Compagno. Questo non si capisce, per esempio. E poi anche se si capisse, a questo punto non si sa più perché bisogna usare le parole. Basterebbe fare... Bisogna decidere, su. O essere delle mucche o ridare un senso alle parole. Un senso storico. Un senso storico. Perché è la storia che come sempre fa casino, capisci? Ti cambia da un giorno all'altro il significato delle parole. Perché lei, la storia, c'ha un suo percorso, no? Allora tu prima di parlare con uno, devi sapere a che punto sta lui della storia, no? Io lo guardo un po' e poi gli faccio: tu dove stai? Mi evitano. Ti fanno male perché non stanno attenti, sono disordinati. Ma dico io, se uno non sta dietro alle cose, ma nell'arco di una vita, una parola come coppia. Ecco, coppia, coppia. Quando ero piccolo erano due persone che si volevano bene. Poi c'è stato un periodo che erano due persone, nemmeno due persone, erano una schifezza proprio. Adesso sta rimontando, vedi? Per coppia si intende coppia critica. E cioè, loro sanno che è una schifezza, ma va bene così. Perfetto, perfetto. Si sono accordati sull'imperfezione dell'amore. Amore, stop! Bisognerebbe ridargli un senso. Anche le ragazze mi evitano. Ma allora bisogna usare solo parole come cane, gatto, albero, cavallo. Ecco, se uno mi dice cavallo, lo so cos'è. Non mi diverto, ma lo so. Eh sì, perché se la gente parlasse solo di animali, di verdure, di casapanche, non si gode, ma ci si capisce. Invece loro parlano di pace, di inflazione, stop, energia, Einstein, stop, cultura, stop, sfratti, religione, stop, politica, stop, stop, stop, accordiamoci sul senso.

polso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: try me, brother.
1: Vielleicht.

Why? Maybe, perhaps, yes.

Yes, maybe, perhaps, yes.

deafening cries, staring in the dark with a pale face.

l'importante è mantenersi in forma, mettersi addosso una cosa qualunque, basta che stia bene. L'importante è fare un po' gli scemi con le ragazzine.

Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

in my thigh. With King Alpha and Queen Omega.

position. Even. Burn house.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Non sfruguliamo Mazzarelle San Giuseppe. Numerosi modi di dire napoletani si basano su episodi realmente accaduti nel passato, mezze di questa città. L'espressione non sfruguliamo Mazzarelle San Giuseppe fa riferimento ad un episodio veramente accaduto a Napoli e viene pronunciato all'indirizzo di chi è un provocatore per natura. In poche parole, a chi si sembra sfruguliamo Mazzarelle. Il tenore Nicola Grimaldi, meglio conosciuto nell'ambiente teatrale della Napoli del Settecento col nome di Nicolini, acquistò il bastone di San Giuseppe per custodirlo nella sua cappella privata, situata all'interno di uno degli appartamenti di Palazzo Como, attiguo alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. Grimaldi non lo sapeva, ma la reliquia in questione era proprio un pacco. A Napoli la gente mo sembra parià, e una volta, anche il 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, ogni scusa era buona per far muin mezza via. Per 8 giorni si organizzavano feste e processioni. Per strada spuntavano varie bancarelle che vendevano zeppole, pezzelle fritte e quapumarolo in goppo, dolci e frittelle. Per tradizione si allestiva la fiera degli uccelli. E Gardil so sempre stata una fissazione per napoletano. Durante questa festività pure il popolo voleva vedere un bastone di San Giuseppe, in quanto si favoleggiava che tale strumento fosse efficace per scacciare il maligno dal corpo dei fedeli impossessati. E Grimaldi, per non far piglia collera ai fedeli, lo esponeva alla venerazione del pubblico napoletano e della corte. La reliquia era sorvegliata da un fedele servitore del tenore, tale Andrea Musciano, di origine veneziana. Per l'uomo risultò molto difficile arginare la veemenza dei fedeli napoletani. «Facciamo tutta la mazza di San Giuseppe!» qualcuno gridava dalla folla. E quando avanzava le mani verso la reliquia, veniva subito ammonito appunto con la frase «Non sfruguliamo Mazzarelle di San Giuseppe!» Ma cosa vuol dire sfruguliare? Questa parola indica l'azione di sottrarre dei pezzetti o frecule dal bastone, perciò non sfruguliare sta per non sfregolare. Da ciò questo verbo può corrispondere in italiano all'azione di infastidire, tediare qualcuno, disturbandolo con continuità. Invece la locuzione non sfruguliare Mazzarelle San Giuseppe potrebbe essere italianizzata in non mettere alla prova la pazienza altrui, riferendosi all'iconografia cristiana del santo in questione, tratteggiato sempre come un uomo pacato e gentile, avente sempre un bastone di legno sul quale era solito reggersi. Attualmente il bastone di San Giuseppe è custodito nella bellissima chiesa di San Giuseppe dei Nudi a Napoli. Questa chiesa, chiusa da oltre 3 secoli e ora finalmente riaperta al grande pubblico, fu costruita sui resti del convento agostiniano del 500. È un vero e proprio scrigno di tesori e ricchezze.

0: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Centrale Milano, un treno di musica.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Mean Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Haley non è stato solo un chitarrista eccezionale, la sua arte conteneva molte sfaccettature, all'interno vi erano tantissimi collegamenti in diversi stili musicali. Dal vivo poi il virtuoso canadese si approcciava alle cose come avrebbe fatto un amante di vari generi musicali. C'era una struttura, ma tutti gli assoli venivano improvvisati con una notevole libertà al suo interno. Il live in Montreux è stato la consacrazione della sua carriera e della sua bravura. How Blue Can You Get è un vecchio brano scritto da B.B. King, Jeff Haley Band.

John Mayer invece lascia nel 1977 la sua carriera e un incorreggibile sfogo blues a tinte multiformi, direi. Probabilmente quel momento va ricercato nella prima parte del suo viaggio musicale, quando prende la chitarra in mano intorno ai 13 anni e inizia ad ascoltare Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Otis Rush ed Albert King. Al raggiungimento dei 17 anni è lo stesso Mayer a definire quel periodo come il momento in cui un cantautore stava nascendo all'interno del suo corpo, fino a quando il suo istinto e la sua immaginazione prendono il sopravvento. Il suo trasferimento a Boston fu determinante per la sua carriera. John Mayer, qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, influenzato da Albert King, Albert Collins, Freddie King, Mississippi McDonald. Con il suo talento compositivo rappresenta la generazione nuova dei grandi chitarristi provenienti dal Regno Unito, mentre Phil Bailey è un armonicista di Seattle pluripremiato che ha avuto modo di conoscere in prima persona il blues con i leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza su di lui l'ha avuta il grande Sonny Boy Williamson, per questo lo spinse a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio a tutte le grandi canzoni di questo grandissimo armonicista, qui insieme appunto a Mississippi McDonald, She's My Baby.

Mentre nel 2007, in pieno inverno, i figli di Jimmy Dickinson, Cody e Luther Dickinson decidono di mettere insieme una band per una registrazione. Nascono così i New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. A farne parte, oltre ai due fratelli, c'è l'immenso Charlie Nunzel-Wiles, Elvin Young Broadheart, Jimbo Matos e naturalmente Jimmy Dickinson. Se ne parla molto, ma l'uscita del primo volume diventa un mistero. Si sa solo che il mitico pianista produttore ci lavora sopra ancora altri 2 anni, fino al qualche mese prima della sua morte. Quelle registrazioni attese per anni rappresentavano la bellezza di un grande lavoro blues. Questa è Blues for Yesterday, con il mitico Charlie Nunzel-Wiles, qui a Mion Blues.

Mentre Paul Butterfield è stato il primo armonicista bianco a sviluppare uno stile originale sufficientemente potente da collocarlo nel pantheon dei veri grandi del blues, Butterfield non solo ha aperto la strada ai musicisti bianchi, ma il suo sound travolgente è stato un importante catalizzatore per portare il blues elettrico di Chicago al pubblico bianco che in precedenza considerava il blues acustico del Delta l'unico veramente vero e autentico blues. Questa è Going Down Slow, Paul Butterfield, Paul Butterfield Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Castiglia, cresciuto a Miami, ha svolto un apprendistato e una gavetta importante mentre accompagnava il leggendario musicista blues Junior Wells. In seguito ha lavorato con la cantante Sandra Hall. Non contento di lasciarsi confinare in una categoria particolare, ha intrapreso una carriera da solista che ha prodotto molti album acclamati dalla critica e riconoscimenti per la sua eccezionale abilità strumentale, la sua voce bruciante e le sue esibizioni dal vivo che hanno abbagliato il pubblico di mezzo mondo. Qui per voi a Me and Blues, Albert Castiglia.

Considerato un guida hero in Florida, Tinsel Ellis è un musicista di valore con alle spalle una lunga carriera. Dotato di grande tecnica sullo strumento, propone un rock blues velato di soul funk. Si sente che Ellis è un musicista esperto che sa suonare di tocco, oltre che di tecnica. C'è molta sostanza e poco fumo nei suoi pezzi. In una carriera che lo ha visto lavorare e dividere il palco con colleghi noti in tutto il mondo, come Alban Brothers Band, Robert Cray, Warren Ace, Derek Trucks e tantissimi altri ancora. Questa è Beat the Devil, Tinsel Ellis.

Dopo aver lasciato il palco, dove aveva mostrato il suo prodigioso talento alla chitarra e alla voce, Sam Costello tornava in stanze d'albergo solitarie, dove si curava con alcol e droghe per sopportare il dolore provocato dal lato depressivo e dal disturbo bipolare di tipo 2. Tutte lotte che si sono concluse il 15 aprile 2008, quando Sam morì in una di overdose accidentale la notte prima del suo 29esimo compleanno, in una squallida stanza di un motel ad Atlanta. Così finirono la vita e la carriera di un brillante giovane artista, la cui prematura scomparsa continua a perseguitare la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi. Questo è un brano famosissimo, si intitola If You Know Shame, Sam Costello, Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Acanto. Una delle piante più antiche di questo mondo è l'acanto. Cresce spontaneo nei luoghi ombrosi, le sue radici, rizomi che si moltiplicano con molta facilità, e le sue foglie in passato servivano a vestire donne che nelle feste danzavano per rappresentare la loro virginità ai futuri pretendenti. Nei tempi andati veniva usata anche in vari modi come pianta medicinale.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica. Ossia, proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patty Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così.

0: Una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.